0: et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: es hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: And at the conclusion of the Angelus Prayer, the Holy Father gives his blessing, which he sends not only to those present, but also to all those listening in live to this broadcast.
0: Cari fratelli e sorelle,
2: dear brothers and sisters,
0: rinnovo il mio
2: appello, my appeal,
0: affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile
2: and to violence against the civilian population in the West Bank. And I request with urgency, I urgently request
0: e chiedo con urgenza alla comunità internazionale
2: the international community
0: di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati
2: to work for a two-state solution for a just
0: questa
2: and enduring
0: settimana
2: peace.
0: Avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto.
2: Recalls the opening of the Mediterranean Games in the Italian city of Taranto.
0: Di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
2: It's worth noting that the Holy See's Official Sports Association and team, I forgot to go back again, is also taking part with four athletes participating in those games. Holy Father goes on to welcome all those pilgrims from Italy and around the world who are here in Castel Gandolfo.
0: Salutare i polacchi.
2: He greets pilgrims from various countries, including Poles.
0: Estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Słońskie nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica.
2: And to all of you, I wish you a very happy Sunday. And a coordinated chant there of Long Live the Pope. Castel Gandolfo is a fairly small town, and so, relatively small

0: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que o fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor.
1: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة، لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسبيحة وأناشيد روحية. ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب.
2: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże.
3: And now we will hear the Pope's catechesis.
4: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, alla musica sacra.
3: To sacred music.
4: Esso afferma.
3: The document states that the musical tradition of the Universal Church is a treasure of inestimable value.
4: Che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica, la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione.
3: In the motus
4: nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle, dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino.
3: Cantare amantis est,
4: in the liturgy, to sing and to play music means to pray, attuning one's heart to that of the sisters and brothers and to God. Perché aiuta ad aprire il cuore e ad agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare.
3: Saint Augustine says, cantare amitis est, that is, singing belongs to those who love. This is very important because it helps us to open our hearts to God in action.
4: Superando le